sognano, cretina te trovano, scusa, mi chiamo dagli USA, mia zia Dorotea Gris, sì, fammi il piacere.